0: mohole ba mamedi ba le Sedi FM ha re tsaba ka jeno tsa bolitir kala ka mona ka province ya Gauteng teng o ho hlakile me ho podile Pretoria le Johannesburg di ka dula mane ho mashina a mabedi ze metso e meraro ba mona ka Mpumalanga le tema e mantsa e tshwanela ho hlakile me ho podile Mbombela le Malahleni di ka dula mane ho mashina a mabedi ze metso e meraro ka mona ka province ya Leboya Bophirima le teng o hlakile me ho podile Klerksdorp di ka dula mane ho mashina a mabedi ze metso e mene Me highly Potchefstroom, Ditadlamani, Homashima Mabedi, the Missinati. Kamanaka Procenting Afrikaal, Timotakil, and Mehopodile, Bloemfontein, the Welcome, Ditadlamani, Homashima Mabedi, the Missu Imeraro, Harta Kamanaka Procenting Cosinatera, with him, Hotakil, and Mehotakutumalaka Geno, Zerben, the Vicious Bay, Ditadlamani, Homashina Mabedi, the Missu Supile, near Kalabella Mafazan, Amalo, Yubakin, the Lubupong. E mantsi ya ka jeno ka mona ka province ya Kapa le ya teng o hlakile mme o tla kutumela ka jeno la tsela ho ntse o phodile di bakeng tse ha re bona ka mona ka Appington le Kimberley di ditsimane ho mashima a mabedi le metse mehlano ke tlo tsa bile kuma media ha ke le go tsa ka tsaka
1: a re le bo ya go hle wena ex ke exinia ka khutla sa khutla hape ho sane e ke bone ba fitla bo mampudi ya potomane ho tletse tswete ba fitla ba moela jalo ka bo mampudi ke bua jalo ka masandawana ka mane ka airport ha o bana re santsane re lopela matsoho le fatshe le ya re hlompha kontinente ya re hlompha ka lebaka la lona Mamelodi Sundowns re a hlompuwa ntate ka moroko ka mane le ha re nege re he moroko jwanjwang ba batho ba bang ba le ba thabile haholo tsebe ba bang ba lantse ba sa batle sehlopha seo se le se bapala le Sundowns so se hape mohope wa e tseba he bolo jwale bona ba le ba tsamaya le Mamelodi Sundowns ana re motlotlo a holo le rentse motho ga hlompuana jwa le ga hlompea ho hle bona ka lebaka la lona Mamelodi Sundowns bolo ya Afrika Borwa league ya rona ka lebaka la lona male mang o a tshore ai Afrika Borwa bona le ntwetse hala Masandawana no le amole ile bana maobade ha monate ka moka e poto taba tse monate ba di khanso hoka o teng e re rutlwe re qale ka Katanka Ozibuse, Edibuse Marumo, Arafetona, Rutre, Diemejang, Ozibuse, Ketapele, Tasapet, Omanga, Metro Municipality, and Mamedi, Arafetona, Rutore, Diemejang, and Serekako Panalena, Rutore, Diemejang, Tasapet, Tapele, Lesasila Gajan, Arhuta, Rutre City of Jobek, Samajang, Rutre Kamaneka, Ekulene, Oreting, Dizamajang, Okamanateka Niti, Utra, Lehormayamo, Azamajang, Kabodo Kamangau, Dinto, Dizamajang, Kamangau. Metro mo ba nka la ga bona le mathata television mona ene le yona fela di social media mona ene le yona fela radio mona ene le yona fela tabena manga ung jwale o ka ba mona di rutlo gore dintho letswa ho le jwang ka jeno ka mo ga ditabatsane ne tsa maobane ha o se buse marumo sa tsa leteng o tswa jwale manga ung metro municipality ha o se buse ke tsa pele tsa spedipeti ga itse di aka manga ung metro ke a o dube di sa ka jeno di eme jwang
2: Ha ke le mo tsara school le se kgone se mo fa le ba le ba mo se ba tlhwa pe fa tsho se be re tsa fa kana ka mang o ho latela di ke tsana sa mo ba ni ho bona la se be di fle ka tsasa ka bolo ga tsaka re nae mo a ya ka tsasa taolo ya se po se sa gona sa South Africa so go le here go ba khani ba rona ba ne ba ile se go ka mona ka go tsabelo ke teng mo di be se di sa tsamaeng ka mang e ka thaba ntsho se be di ke ntse se teng di koloni di tsamaya di be se le ka long fantedi ke ka go tsabelo fela mo leng hore di be se ha di tsamaya mai tsala makolo ya manyana na tsa tsala ya ka nne be ba e mo diso se tla boela go kopana ka mogatlong mo latelang
1: are le boe khaitsedi aka refete le city of joburg mosa makhale mauteng a sposa tlo go re di se khaitsedi aka ke tsa pele tsa sepedipete city of joburg di emetswa ka jeno
3: but karake di mediso ho wena le ho tswa sa ke di mediso ba mamedi ba batle ba city fm ha ra tsopa ya tsone spectre se bane le kotse ya kolo imane ho n1 la deep interchange me e bile go ba ka spitipiti se be le matla ha holo mo no re kopa bagane ba tlokomele hantsi ka mo M2 West Heidelberg Road ho ya ho Crown Interchange se petetsane ka mo M1 North mahareng a M1 le ho go re city lane ni street ho na le kotse ya koloi le yona hape e ba ka spitipiti se be le matla hape le ka mo N1 North Golden Highway se matla spitipiti di robotsa di sebetse putting socially without avenue the Freedom Park Krisani le komati ka moshawela hape le ka mo president social trust le working avenue promos ho feta mo so ke di tsama hantle re le bohe MPD le CRA ka tlalo ena
1: are le boya go lo khaitsiri ya kare ya feta

Mzansi. Taba tse monate ke hore ke tsatsi le leng hore o qale ntho tse ntjha. Jwale he, etsa hore le o sebeletse ka fiber le di whole grain. Wheat Bix, tsela ya ho qala letsatsi la hao.

ke di feng re bone re gona o thusa mo re gona o thusa teng romela di voice note tseno 079 758 5066 079 758 5066 di petrol attendants re kotla le lona ba khotse 079 758 5066

ke lebile ha ho luthile mamedi wa sebeletso ya lesedi FM ho fela o le jwalo le ke nang le nane woke la ditaba le imatlafatse sa maya hantle bo ile o phumula ho baneng ya ha otima o ikgathile re tlo boela ke tiana hape le wena kwano sia le moyeng nakong e tlang mamedi e re pele na le wena re tlo kena ho tseo go di hlopisitseng ho lena la imatlafatse re fetele ho keneng modupi ho re balla ditaba tsa ho ra ya le shumele metso e mmedi.

0: Nako ke hora ya pele. O mametsele se di FM go tlana ga tsola Afrika Borwa. Di daba tsa hora pele o tla di balwa ke Kenny Modupi. Empa pele o balla tsona o tla o balla dihlotsa tsona.
1: Mo presidente Cyril Ramaphosa o hlahlela ditokomane go tla tabeng ya phalaphala. Ho tla tlatswa mabenkele botshabelo. Le fapala ditaba tsa lehae le matlafatsa taolo ya madiboho. Mamedi mamele tsena le tseding ka botlalo di agatsa matjhaba. Dipapadi le tsona diteng ke a tsana le boemo ba lehodimo le tshagilena di a latela hanfela ka morase lelekela ke senam.

0: Yo, mamma ke khuli chana Alistino le training ba go fela jalo buile bona se di fa mantlo di mahlo hore ke a bone te ba sa go bona di balolwa ke sebuhudi
1: ke ne tlotlisang modupi

ha lokela ho etella setjhaba pele mere a jokwena ha e ke mphete ho hang senelo sena ke a se leboha machaba a fella mona mogahlelo wa ho qetela wa matshohlo o santse o tswela pele.

0: ke metsotso mashome a mabedi re ya re libile hore nya bosupa ho bola hore lena no lentse le kena ha jwale ke lena no la ditaba la matshohlo ho lesedi FM me hara ditaba tseding tsentseng di hlahella re fumana hore ANC e la yetse hore letona la mehleng la ntshetsopele ya sechaba CCC Tolashe ho itukulla mosebetsing jwalo ka setho sa parlamente le ho thewa jwalo ka mopresidente wa mokgatlo wa basadi wa moga. Mme Tolashe o fumanwe a le molato ke komishini ya botshepehi ya ANC. Ka ditlolo tse mpe jwalo ka letona la lefapha mme yena o qoswa ka ho fa bana ba hae dimpho tsa dikoloi tse fuweng liki ya basadi ya ANC le ho tsipela moradi wa hae moputso wa mosebeletsi wa hae wa kalapeng ya leshwang ke mmuso. Tolashe o boetse a qoswa ke mokga wa habo ka ha ho hulanya lebitso la mokga seretseng. Ke tsona tsentseng di hlahella ke metsotso mashome ya mabedi le metso meraro re ya re lebile hore nyane ya bosupa ho pela hore lenaneo ntse le lona la ditaba la matshohlo ho lesedi FM. Ho pela hore nyane ya bosupa o tla fumana ditaba tse ka retsang tsa lefatshe mme ka morao ho moo o tla fumana lenaneo la tsa dipapadi le sebedi molefa. Ho tla hore ke difeng tseo ba re tshwaretseng tsona tsatsing la kajeno re buisana le nakwano. Hi lava.
1: Lava Eric re se nang ona se le mo ifela mabedi mo tla wa sebetsa o se di mamedi ska ba fetwa ka nngana ga bo super sombona we so di a chesa di fresh di boleng ne ho hanke go batla o fetwa hle genyolo le me ka ubere Peter Khobane lovers mohlala le fees moloi re tlo shebana le CAF Champions League tsebetsa mamelo Sundowns tsa go shaba he amanga maikutlo a ile ngatswa ka nete antsiwa ke mokwetlisi re shebile le tlhakong la letona Gaten McKenzie Orlando Pirates o ka opolo ga ri lana ga buisana le bona o gena ebe ke bo mang ba dumelang gore batla hapa Betway Premiership re tlo tla re buisana le bona ka tsena he le tsedintse mabapi le safa sentse re shebile ho phatlalatswa ha bafana bafana se tlopa se tla le ba papadintsa mo hopwa lefatshe ho sane ka maneka Union Building se ka ntorong ya mo president Dr. Ramaphosa at Lesedi FM Facebook le X hashtag ntsha maikutlo rena le wena hle bohlophising ba thabiso aizo motlong ke lebila ho le hlela va kitse wena ngwaneso
0: ke lebuila holo lava ke metsotso e mashume a mabedi le motsomong re re lebile hore nyane ya bosupa re nako ya rona ha ime mona re fetele mabenkeleng re tla boela hape re tswela pele
2: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Boxa, thatohatsi ya hao ya lebenkele e o tlisetsa theko tse tlase ka mehla. Ha o reka cool baked beans 400 grams tse tsheletseng ka 84 rand. Cross and Blackwell tangy mayonnaise 750 gram le all gold tomato sauce 700 ml bobedi ka 70 rand. Se lefe theko tsa fitan theko tsa Boxa.
0: Ke metsotso mashume mabedi re ya re lebile hore ya bosupa o pala hore lenaneo le ntseng le kena jwale ke lenaneo la ditaba la matshohlo ho lesedi FM e re nako ya rona ha ime mona re lekola ditaba tse amanang le kontinente ya Afrika.
4: Taba tsa kontinente ya Afrika lenaneo la matshohlo harabeke ka hora ya botshelela ho fitla ka hora ya bosupa ka phirimana.

0: Sakhabela mona tsena se le ke la momedi la bobedi mantsubuya sebele tsonya yo iratanga sebele tsonya le sedi FM ke o dumedisa hle ho hle mo metseng o le teng sumbona lena ke la tsa di papadi sebele tsonya ha mantla sebele tsonya e mamelwang ke tsebeletso sedi tsebeletso e mamelwang ke tsebeletso sedi ke ri ke tsebeletso e mamelwang ke tsebeletso sedi ha ke tsa jole mabedi tsebe ka ke hle ke tempela weso ke bele jona ka tempela mamedi a o ne te feta nyeo me sense ke u dumedi sa tsena mamedi nna la ka le bitso ke CBD mo le fe ha ke tsa maikile mo hle ke tsa male mo hlophisi wa lena la sa dipapadi e leng thabiso a izo o motlounga me re le ba mane ho reng ya borobedi le wena mo mamedi ka ba fetwa hle se mbona re tshwere me ka u bere jole re tlo le kola re phenyokolle tse ding sa dinthlagolo tsa ileng ga nna ga qoqa le bona ka tsona selemo sena sa dipapadi sa betway sentse sinyuluwa re batswere la ba simohlala Peter Khobane le Fizi Moloi ntle le moema medi re tlotla re shebana le tshebetso ya Mamelodi Sundowns ya ba mokwetlisi Miguel Cardoso o tlile jole mamedi le yena wa tempela ya nentse le ri Kingile ya bobedi CAF Champions League sa bobedi star naledi ya bobedi ke yena kingile ga utlwa le tona Gaten McKenzie le yena nyolwa ka maikutlo a ha jole mamedi ke sedintsa dinthlagolotse go tlodisheba ho lenala tsa dipapadi sumbona ntle le mono he mamedi ga tla be sentse re sheba tsena se tla be ndi etsala ho sane Pretoria Union Building sa mo kotlisi go Bruce a tsebisa setlhopha sa bafana se tla le ba papading mohopo wa lefatshe o tse di ntsa tsona hemo mamedi di ntlhagolotse go tlo buisana le meka o bereka tsona Cedric Kaze o maketse ho ba neng tshema ba bona o itse ga e jole ka selemo se fedile tjena wa tseba hore o tla tlameha hore ba lo dula fatshe le botsamaisi ba Kaizer Chiefs ba lekolekole ba shebisane hore le mo sena se tsamaile rang sentse re sheba mohlomong bokamoso ke enwa hemo mamedi ka jeno re se re bua tseding ao ho fedile ke le hlonolo ke tsedintsa dinthlagolo he mamedi tso go tlo buisana le meka o bere ka tsona mme bo se bona he re tlo dithagola nako e sa dumetse at le Siri FM Facebook le X sentse go mema hle ntsha maikutlo rena le wena ka morao mona
1: Bosuko ba lahlelwa ke mrati wa ha se papa het clientele khushisa hore ho boloka ba ba ratang ka seriti ho bohlokwa di plan tsa rona tsa lepato di lefa kontane na konya ho ratse 24 usmana airtime ya 200 hang how can you claim plan engwe le engwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke mo adwa di tshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng Para